Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Makanat tangiko seto satcandang caturo pada wirago seto tamandang tipadandan cak cakuma. Di antara